0: All'erba velodo che vedo 8 minuti in quarto. Fare sa bon joke. Be Radiknet Taylor Swift. The Fate of Ophelia. Al da lodo nos parola et jofta com embarra illum e kif nisabu palessa fhamso shrin grad embarra nos parola sasa kalkom el bedos al jornal taiba ed in nit kelmo dwar nit la fightis da lodo te dule shin nit la fightis al dawk in nis li bhalli ando mil marda li tilfu kollos kollos bold underline italics dik ritwena dal messa dan wa kasikra tan nit la fightis in hos izemaw Ben and Paul, buongiorno Paul.
1: Buongiorno Jamie.
0: Buongiorno.
1: Le fette dai tu si ho scelto i dolori a tua spazio, tu lì. Iena tlef c'ha, c'ha un po' di tletti e milo. E conti a dar, c'è un po' del mara, un chaos. Fai un mobile, right, il mobile. Shimkin, dai pensa si è creato Shimkin. Un fette schlem sa giù al friccio, giù al frisa. Insomma, ora non si è commediato proprio, ci sono dal mobile, la scritta da sciolta. Ai clienti, ma ai clienti io faccio, ai clienti mi fate, c'è per fatta le curiosità. E te la accetto il mobile, thank you.
2: Oh, cioè, yeah.
1: Basicamente che mi ha vittne io, bro.
0: Niente, c'è lì, ma forse l'ictar di ha, o etna sei, c'era 5 minuti, ma non si è. Ma riassantis, ma se vuoi. O il combo è neanche che ci Gil per esempio, nel ferno ci vede, fermo ci vede con Fedeia. E ma ora 5 minuti, Maria Santa. Te scolcia, scusa, netta Paolo Giuvire, ma resta offende, ma half now. No, sia Maria Santa. 9930897 complo battona in complo. Ma Malcolm Todd earrings, what babe, buongiorno.